fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

giochi sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando. Di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.